0: razzo girato sui agul macai. Se non sei armas tu smissu nel maito i da hop.
1: Me un lembu vecchio si annagano.